pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in quel maniera. E poi vi antoio che a un incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio.

0: Eccellenza m'appello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
1: Bontà di sua eccellenza!
2: Che superba sentenza!
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
2: La sposerai!
1: O pagarla o sposarla! Gli ho tempestati 2000 pezzi d'ori!
3: Son gentiluomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi rubato.
0: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
1: Il testimonio!
3: Loro le gemme e ricamati i panni, che nei più teneri anni mi ritrovarono sei masnadieri. Sono gli inizi veri di mia nascita lustre. E soprattutto, questo mio braccio in che sorgerò ghiffico?
1: Una spatola è presa per

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello. E vedete, me trova il suo capello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestite da donna e la lasciate all'altri abiti suoi.

0: brava figliola, ma il buon maestro che ti fa la scuola. Non so qualunque al demone qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il pezzo.
0: Di galoppo o di passo? Buon viaggio, venito, belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente. Che razza di domanda?
2: Via d'ogni far più motti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Che rovino!
2: Ora si sei.
0: Che diamo incanta?
1: Non canta, no. Ma dice che li saltò stamani in suoi garrofani.
0: E lo dice sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no? Io?

0: cucina. E così, tenerella, il mestiero già sai di far tutto si bel che tu fai.
1: Osserva il meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Oh, che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
0: Ah, dei pini!
1: È vero che mi soggiunse, guarda che alcun non veda. Ma tu già tacerai?
0: Sicuramente!
1: A te già niente preme!
0: Oh, niente!

0: che invitasti a venir.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospirator, che diamen sono quelli infausti apparati.
2: Lo vedrete tra poco, in questo stesso loco, celebrem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi dintorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Ai diavoli nel corpo!
1: Ma che guadagni?
0: Nulla! Susanna piace al conte e là d'accordo gli dia un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovrì soffrirlo in pace?
0: Que che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagni.